0: Banna chéile chlór na don agus písa onan luíosca an bóthir siir nó chum West Along the Road. Chola mé The Dark Girl Dressed in Blue, Gorstein Cross agus Memories of Ballymote. Sinéad, da muinti di hirna, Tura Cabán, Mariana, in sinéad a vidil Seamus ed an Musca agus Catherine ed Biano. Berst go muinti di gáv an an freshen, Kate Gavin ed an vidil agus Tom Gavin ed a vlut. Jason McGuinness in sin ed a vidil agus Chloe Feeney ed a concertine, Thomas a hirn ar a man jogus Conal McCormack ar na drumí agus Alan Judge ar an vliú. Tinead banna céilí glór na don agus siad san corín na héirin fíl ahad chug siad lob a chríf a loch garma na fiche fiche cúig. Seamus fé, bhí sé irta agus seo Seamus agus Taylors agus sailing into Walpole's March in seo hige roin. Tunnel can aige ó Larry McQuaid.
1: Dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal dal the dar all the little day the little number da all the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little day the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's the little number, that's